0: te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days su Duster.

0: Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
8: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola. La Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
10: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
12: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
13: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale

0: giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
1: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti

0: et internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
6: Galesso Arredamenti,
5: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20, info 06 97 30 41 31.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è?
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
10: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Televisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
12: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist. Trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9.20.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
14: Onda Libera.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagreb.

0: e Latina. Kazampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
0: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepele e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
2: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
5: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
6: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e superenalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
7: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, Convergenza, Equilibrio, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
8: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Onda libera.
9: Free Radio.
0: Free Music.
9: Onda libera.

0: in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21. Vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
3: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
5: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Centro Gomme Marc. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marc è a San Cesario in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
8: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. Avvolgi.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Onda Libera.
3: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

tanti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

back and peace, I got the feeling. Beh, questa, ecco, mo, non sapevate chi era il compleanno, però sta canzone la conosciamo tutti, dai, ha avuto un enorme punto successo. Abbiamo ripristinato anche la telecamera che inquadra il sottoscritto, peggio per voi. Peggio per voi. Allora, la ragazzi, con sto callo si blocca tutto. Si era bloccato WhatsApp, si era, cioè, un casino. Andiamo, ragazzi, con le vostre richieste. Allora, socio, ciao Roberto, buongiorno. Questa mattina voglio fare gli auguri a mia moglie. Festeggiamo il nostro anniversario di matrimonio. Più 34. Tu c'hai. E Fabiola ci avrà 34 anni, tu ce n'hai un po' di più, però insomma. Con il brano di Renato Zero, i migliori anni, grazie. Beh, Roberto, ti abbraccio, abbraccia per me anche Fabiola. Festeggiate bene questo anniversario. 150 anni di altri anniversario, e beh, non posso che mandarvi prima tanti, ma tanti auguroni, e poi Renato Zero con i migliori anni della nostra vita. Ben annate, state qua.

Ancora tantissimi auguri al socio Roberto e alla sua mogliettina Fabiola. Tanti auguri, cari, tanti, con tanti abbracci affettuosi. Lo sapete che vi vogliamo bene, quindi ecco. Buongiorno da tutti noi del mio bar, che accompagnate il nostro lavoro anche la domenica. Grazie Maria Laura, ma grazie a voi che ci ascoltate, ma soprattutto che mi sopportate la domenica, ecco. Questo c'è da dirlo, poi buongiorno direttore, la situazione è peggiorata, se continua così per Natale avrò finito. Buona domenica fresca a tutti, grazie Cesare di San Vito Romano. Ah già, perché domenica mi hai mandato la foto della cucina che stavi risistemando. Adesso che è un bagno, che è un bagno, non ci vedo tanto, scusatemi. A Cesare, chi te corre appresso? Mica stai a vivere per strada, con calma. Dai calmo, non sudà, mettete lì 5 minuti, poi te riposi, te bevi una birra fresca, un'aranciata fresca, poi ricominci 5 minuti a lavorare, poi te riposi, poi... Bisogna vedere come la pensa tu, moglie, vabbè. Allora, andiamo avanti con le vostre richieste, 333-222-7992. Buongiorno caro, sono Maria, mi fai ascoltare Ligabue con Hai un momento Dio, è quello che dico pure io. Cioè, guarda pure da ste parti ogni tanto, signore, io so che c'hai un casino da fare, perché al mondo sta succedendo una cosa dietro l'altra, però ogni tanto girate da sta parte, guarda noi poveri cristiani, ecco. Grazie Paolo, un grande abbraccio fresco. Ligabue, Hai un momento Dio.

grazie signore, che volgi lo sguardo anche a noi, grazie mille, grazie. 333-222-7992. Ciao figo, mi fai ascoltare Balla per me? Ah va, che c'è, coscia, che c'è? Ma te pare che tu ti metti a ballare con sto caldo, con la pancetta che c'hai, con le ossa rotte? Oh, mica sto a morire, dai, no vabbè, tanto per dire, ti metti a ballare, ma non lo dice a me, è il titolo della canzone, Balla per me. Ecco sempre, Tiziano Ferro con Jovanotti, un bacione a te, Sabina e baffo Giuliana. Giulia, io ci provo a ballare per te, però se faccio brutta figura, perdonami. Vai!

Giulia, io non so se hai mai visto, ho ballato la lap dance attaccato all'asta di un microfono. Sì, ma col tacco 12 pure le scarpe. Vabbè, ho sudato un po', però insomma io ho fatta. Allora, io dovrei salutare molto cordialmente tutto il personale di MD Italia. Ieri siamo stati in diretta da loro in via Colle Gentile a Zaccarolo, sia Stefano che Flavia che tutti i ragazzi, i componenti di MD Italia, ci hanno accolto veramente da re, da imperatori proprio. Abbiamo mangiato le pizze sfornate calde lì, abbiamo bevuto bevande fresche, patatine, magnato, bevuto, lavorato poco, però abbiamo pure lavorato. E vorrei salutare veramente tutto lo staff di MD Italia, che sono delle persone squisite, squisite. E poi c'è una gara, tra virgolette, che... Allora, entrando all'Eurospin di Palestrina, le cassiere hanno detto: Paolo, ci fai una dedica? Ci fai una dedica? No, pure a me, fammela pure a me, fammela. Allora, le saluto tutte le commesse, e che ogni volta che mi vedono dicono: mazza e palle questo mo. No, non è vero, mi fanno un sorrisone grande grande. Vi abbraccio a tutte. Senza distinzione, a tutte e a tutti, ok, era doveroso farlo. Carissimo, sono Silvana, mi piacerebbe ascoltare Cremonini con Vieni a vedere. Perché dovevamo andare a vedere? Cosce fa callo. Fa troppo caldo, non te posso rispondere. Fa caldo, non te posso rispondere. Io gioia andare a vedere perché. Ma chi te invita? Addio. Ti ringrazio, Paolo. Buona trasmissione e buon fresco, se Dio vuole. Cesare Cremonini, vieni a vedere perché.

a vedere perché c'è una foto che mi fa molto piacere. Grande Paolo, che ci fai sempre compagnia con la tua radio, anche oggi già operativi da parte della Protezione Civile. Ragazzi, siete impagabili, veramente bravi, bravi. Ricordiamolo che sono volontari, volontari. Nessuno li paga. Il loro tempo libero lo passano per aiutare la popolazione. Hanno mandato una foto con le macchine, credo che siano munite di antincendio, cioè di pompe per spegnere gli incendi, speriamo che non avvengano. Comunque siete grandi, grazie a voi. Non siete voi che dovete ringraziare noi, ma siamo tutti noi. Ma non solo, non solo noi di Radio Onda Libera, ma tutti i cittadini che ogni volta che passate vi dovrebbero applaudire per strada. Vi dovrebbero applaudire. Bene, primo brano per quanto riguarda Franco Battiato, ce ne sono quattro scelte da me, ma richieste da Emilio parecchi mesi fa. Oggi tocca a te, c'è la fila. Allora, primo brano, sapete che il maestro Battiato fa musica particolare, molto particolare, e amava molto scrivere i testi e la musica accompagnato dai cori. Amava molto salire sul palco con dietro dei cori, stile russi proprio, cioè voci proprio gagliarde. Primo grande successo di questo grande artista, indimenticabile, Franco Battiato, con Bandiera Bianca.

bandiera bianca, Franco Battiato. Aspettate che siete tanti, aspettate un attimo che c'era un messaggio, aspettate, questo l'ho letto, mamma mia quanti, una parola, aspettate, scusatemi, ma cioè andava a ritrovare qua, non vorrei saltare nessuno. Aspettate, Gesù mio, che fatica la vita, bella la vita. C'era, lo devo ritrovare, eccolo qua. Allora, buongiorno Paolo, sono Patrizio e Ornella di Artena. Volevamo fare tantissimi auguri di buon anniversario a Roberto e Fabiola. Quel mitico giorno c'eravamo anche noi. Auguri, auguri, auguri. Grazie mille Paolo e a Radio Onda Libera. Grazie a te, ma grazie a te e alla tua signora. Andiamo avanti, ritroviamo chi mi ha chiesto. Goglierco, ultimo. Non è l'ultimo, eccolo qua. Buongiorno e buona domenica Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone Ultima Poesia di e ultimo un saluto a tutti e a Sabina. Ma lo sapete che Ultimo ha acquistato un biglietto per andare a vedere il concerto di Vasco Rossi a Roma? Lo sapete? Mo non so se ha scelto il Prato, la tribuna, non lo so. Però pensate, Eido ha pagato per andare a vedere il concerto di Vasco Rossi. Mitico, mitico, mitico. Ultima poesia. Ah, va, se n'ha manni. E va, aspetta un attimo.

0: questa.
1: L'ultima poesia. Oh, ultimo che canta in napoletano, proprio, ecco. Cioè, ma mo va de moda, eh? Cioè, cantare in napoletano mo va de moda, quindi sta riprendendo quota. Come se una volta c'era addirittura il Festival di Napoli. Oltre al Festival di Sanremo c'era il Festival di Napoli. Ovviamente là nessuno è fesse, cantavano tutte napoletane, mica potevo cantare siciliane. Ma va davvero così? Certo, va, mica cantavano in Trentino Alto Adige, Toscano, tutti napoletani, ma non lo sapevo, guarda. Il Festival di Napoli cantavano in napoletano, non lo sapevo. Vedi, c'è sempre da imparare, cos'è da te. Ah, vedi, ma che mica solo te sei esperto di musica. Questa è una cosa che non sapevi, te la ricordo io. Grazie, prego. Andiamo, no, sì, andiamo avanti, poi tocca cominciare a parlare delle nostre amiche aziende. Allora, ciao Paolo, buona domenica, sono Sabina, eccola. Vorrei ascoltare Noemi con la canzone Sono solo parole. Voglio augurare ai nostri amici Fabiola e Roberto buon anniversario di matrimonio e auguri di tanta felicità. Un bacione a Giuliana e Franco, un abbraccio a Paola e Luigi di Colleferro e quell'altro. Sì, vabbè, cioè fammiglielo di a te, cioè che sarei io. Proprio perché insomma, non ne posso far meno, sennò la gente mormora. Cioè, beh, al marito non ci manda un abbraccio, certo che me lo manda, quindi è a te, va. Noemi, sono solo parole.

0: sono solo parole. Beh, Noemi, allora che famo? Imo? Imo ad annunciare Centrocom 2000? Imo?
1: Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

0: ma tu che fai? Non vendi?
1: Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza.
2: Oh, voi lo sapete, io sono abbonato a quel paese, quindi è inutile che ve lo dico. Cioè, c'ho un abbonamento, quando vado per strada o in macchina e qualcuno abbassa il finestrino per mannarmi, dice abbonato, non mi ci manna. Già se sono ito, ecco, quindi ve prego, no. Una alla volta, ecco. Oh, ragazzi, vi posso fare applauso? Bravi, sono andato a trovare Umberto, il titolare del Centro Come 2000, ovviamente anche le maestranze, le gheba, maestranze, quindi che? Cioè, il personale, gli operai, come li vuoi chiamare? Oh, e fammi usare ogni tanto qualche aggettivo, le maestranze che lavorano lì. E vabbè, mica ti devi cazzare, ma non mi sto a cavolare, però, dai. Allora, siete tanti, ma veramente tanti, che entrando avete detto ascolto Radio Onda Libera. E che vuol dire? Che volete subito lo sconto? Cioè, oh, qua, guarda, io devo cambiare le gomme, prima che ti dico che devo cambiare le gomme, ti dico che ascolto Radio Onda Libera, quindi ho diritto allo sconto. C'è qualcuno che gliel'ha detto sul serio, eh? Ciao, buongiorno, buongiorno, dica, guarda, io ascolto Radio Onda Libera, e loro hanno detto, giustamente, beh, questo ci fa piacere, anche noi. No, perché devo cambiare due gomme, va bene, grazie, avrà lo sconto, è questo che volevo, vabbè, ce l'avete, non vi preoccupate, non glielo dovete dire. Dite soltanto ascolto Radio Onda Libera. Loro già sanno che vi debbono fare lo sconto. Ecco, o pagate cash, o pagate con la carta di credito.

Ecco, questo è il Centrocom 2000, da tanti anni al servizio delle vostre gomme o pneumatici, chiamatele come volete, fatevele controllare prima d'anno a ferie, fate per favore, è pericoloso viaggiare con gomme lisce, soprattutto d'estate, gomme lisce, o gli mancano 7-8 tacchetti da una parte, 7-8 tacchetti da un'altra, quasi lisce, è pericoloso. E se vi fermano e le guardano, ve fanno pure la multa, ve fanno piagne e poi siete obbligati ad andarla a cambiare. Fatelo subito e risparmiate la multa, perché la multa non è a rate. Non è che se la polizia dite ma io ascolto Radio Onda Libera, gli rispondo chi se ne frega, la multa la paghi lo stesso. Ecco, va bene? Oh. Allora, via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina, Centro Gomme 2000. E ritorniamo alle vostre richieste, 333-222-7992. Buongiorno carissimo, sono Letizia, vorrei ascoltare Gabbani con Summer Funk, sempre se è possibile. No, non è possibile, quindi non te la mano. Ma certo, qua stanno arrivando altri messaggi per richiedere brani, eh? Io non so quando li ascolterete, perché sono le 11, c'era una caterba, però vabbè, pian pianino spero di accontentare quasi tutti. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Io sto cercando di caricare le canzoni che mi avete richiesto. Non tutte le posso accontentare, ovviamente, lo sapete, a quest'ora poi. Però vorrei dire a Maria di Zagarolo, cioè, se mi dici la canzone,

forse te la carico, non so se la farà in tempo ad ascoltarla, però cioè, la mia amica buon anniversario la canzone, buon anniversario è ok, la canzone non mai messo il titolo di un brano di membrano, non so, lo ripeto, se farai a tempo, però almeno dimmelo che io lo carico, almeno questo. Ok, bene, allora, secondo compleanno da festeggiare, ed è, abbiamo parlato di Napoli prima, ed è stato il compleanno di recente di un grande percussionista napoletano, non batterista. C'è differenza tra percussionista, il percussionista suona tutto con le mani, i bonghi, i clap, le maracas, cioè è tutt'altra cosa della batteria. Ed è stato uno dei più grandi percussionisti a livello europeo. Siamo orgogliosi perché è italiano e si chiama Tony Esposito. Un grande successo lo ebbe perché cantava e suonava le percussioni con questo brano. Tony Esposito e la sua Kalimba de Luna.

Tony Esposito, Kalimba, De Luna, ed era molto amico, ed è ancora amico, di un grande batterista napoletano anche lui, Tony Esposito. Sì, ciao, va. Tullio d'Episcopo. Ripeto, non è, qualcuno diceva che c'era rivalità tra loro, assolutamente no, erano due Tullio suonava la batteria e invece Tony suonava le congas, i bongo, era percussionista, quindi due cose totalmente diverse. Io dico, i giornalisti, no? Ma che cazzo che sono rivali? Sono questi, sono quelli là, come i Beatles e i Rolling, ma quali rivali? Erano molto amici, e vabbè, però se non scrivono qualcosa, che scrivevano le cazzate e basta. Buongiorno caro, sono Germana, vorrei ascoltare Gazebo, versione remix, ebbe successo anche all'epoca, di I Like Chopin. Grazie Paolo, simpaticissimo, un grande bacio, freschissimo, dico io, che ce fa pure a rima. Gazebo, versione remix della sua I Like Chopin.

0: era Gagliardo prima, Gagliardo pure adesso remixato, Gazebo, I Like Chopin. Allora, visto che Maria di Zagarolo non mi ha mandato il brano della canzone, leggo soltanto il messaggio perché magari le sue, la sua amica sta ascoltando Radio Onda Libera e le farà piacere che Maria si è ricordata del suo anniversario. Buongiorno Maria da Zagarolo, vorrei fare gli auguri di buon anniversario alla mia amica Daniela e Giuseppe. Ecco, allora andiamo avanti con le richieste. Buongiorno Paolo, sono Teresa, caldo pazzesco, lo so, non me lo ricordate, prego, non me lo ricordate. Mi fai ascoltare Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. Beh, pa, è meglio andare in paradiso, che penso sia freschetto, che andare all'inferno che se bruciamo, Cosce, tanto tu quando sarà? Ah, va, mi posso dare una grattata? Date una grattata, quando sarà andrai all'inferno. Cerca di portarti dietro, no, dentro la cassa, te porti dietro due condizionatori. Così quando Lucifero ti apre le porte dell'inferno, gli dici aspetta, non sa, una presa, una spina, devo attaccare i condizionatori. Ecco. Perché tu vai in paradiso, va? No, beh, no, manco io, però che c'entra? Era per te, mica per me. Grazie Paolo, vabbè, un abbraccione e ok. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Già senso solo, senza ritorno se non in volo.

Gianluca Grignani, destinazione paradiso. Ogni volta che passo o mi richiedete questo altri brani di Grignani, questo ragazzo ha passato l'ira di Dio come si dice, c'è un proverbio che dice: quando l'albero cade tutti a fare legna. Ha avuto un momento difficile, particolarissimo della sua vita, depressione proprio al massimo, e invece di aiutarlo i soliti giornalisti musicali l'hanno massacrato. Ecco, come hanno massacrato la povera Mia Martini, come hanno massacrato Marco Masini. E cioè non ho parole per, invece di dargli una mano, è finito Grignani, è finito. Ormai Grignani, ora che si ritira, ormai Grignani, cioè bestie proprio, vabbè, non mi vergogno di dire bestie. Ecco, l'umiltà non esiste più, la solidarietà non esiste più. E questo purtroppo è la vita frenetica che ci viene addosso e noi non sappiamo come fermarla. Un attimino di riposo e pensiamo bene alle parole prima di dirle, perché fanno male più di una coltellata alla schiena. Ecco, forza Gianluca, forza. Allora, andiamo avanti. Buongiorno Paolo, sono Concetta. E mi piacerebbe ascoltare Alexia con Me and You. Fa caldo, ma un balletto lo voglio fare sotto il condizionatore. Vabbè, se gli fai, buon per te, cara. Ecco, grazie Paolo, un abbraccio fresco. Alexia, Me and You.

Alexia! Allora, hai ballato? Come si chiamava? Come si chiamava? Dammi una mano, come si chiamava la ragazza che la ragazza, la signora, non lo so. Concetta, ecco. Hai ballato, Concetta? Prima abbiamo parlato di gomme, di pneumatici. Adesso parliamo di carrozzeria. Quanti di noi abbiamo tamponato o ci hanno tamponato o abbiamo avuto magari l'oncolumità delle persone, ma la macchina sfasciata? L'ho comprata 3 mesi fa, che faccio? La butto? Vado dal carrozziere? E come? Mamma, sì, e chi la ripara sta botta? Boni! Noi abbiamo un'azienda come la Carrozzeria Lombardi di Palestrina. Sono anni di esperienza nel settore, affidabilità soprattutto, ma non solo. Hanno 4, perché uno dice gli lascio la macchina, ma come faccio se devo andare a lavorare? Hanno a disposizione 4 vetture sostitutive, oppure ve la vengono a prendere sotto casa, ve la caricano e la portano in carrozzeria e poi ve la riportano a casa. Avete rotto pure il cristallo quando avete sbattuto? Se sono rotti i vetri, tranquilli, sostituzione e riparazione dei cristalli, soccorso stradale. E poi quello che più mi fa impazzire, che poche aziende fanno, vi mettono per iscritto la garanzia di 36 mesi sulle riparazioni. 36 mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se riparate il cofano, il paraurti, il tettino, quello che vi pare, se entro 36 mesi qualcosa non è andata e magari, che ne so, esce fuori un'imperfezione, ve la rifanno da capo senza pagare nulla. Non è mai successo, no? Ma avete una garanzia scritta di ben 36 mesi sulle riparazioni.

riparazioni. Vi do il numero di telefono 06 953 7314 953 7314. Lo trovate a Palestrina, via Prenestina Nuova 265, carrozzeria Lombardi. Bene, torniamo alle vostre richieste. Carissimo, buongiorno, sono Barbara. Finirà questo caldo? No. No. Dicono che da domani, cioè invece di fare 40 gradi ne faranno 39, quindi si abbasseranno le temperature. Dove fa 39 gradi ne farà 38. E quando arriviamo a 20? Vabbè. Quindi, cara mia, cara Barbara, non ci sperà. Ecco, non ci sperà. Poi lo dice a uno che odia l'estate. Ecco, ti richiedo, Alessandra Amoroso, con Comunque andare. Non ci andate al mare, ragazzi. Che ve bruciate. C'erano i pompieri dietro. Grazie Paolo, un chissone fresco, mi raccomando. Alessandra Amoroso, Comunque andare.

ovunque andare Alessandra Amoroso, e qui mandano foto del mare, dei gazebi, che è questo? È di paglia, sarà... Ah, qua vabbè, poi mi dicono, allora, buongiorno pa, ci stiamo preparando per l'aperitivo in spiaggia e ti ascoltiamo. Vuoi venire? Ciao da Franca e Daniela. Ma manco se me pagate! Ma manco se me pagate! Io l'aperitivo mi voglio dentro a mare con l'aria condizionata! per carità, per amor del Dio! Ho visto certi video in televisione, certi filmati di spiagge, cioè una appiccicata all'altro perché piene, cioè solo al pensiero de sta non ce voglio pensare, ma proprio non ce, vi ringrazio dell'invito, fate che come se fossi lì con voi, ecco, mettete un pupazzo e dite questo è Paolo, però assolutamente no, grazie, bevete alla mia faccia, però vi ringrazio, ma insomma io qua con l'aria condizionata, credetemi, ok. Buon divertimento e buon bagno. Secondo brano per quanto riguarda il grande artista Franco Battiato. Anche qui i cori, le cose, vabbè, ormai lo sapete, ve l'ho detto. Musica particolare, però vendeva, vendeva. Cucurucucu!

0: Cucurucucu, Franco Battiato in tutte le canzoni eccetto una si faceva accompagnare, lo ripeto, dai cori. Poi, secondo me, poi vi faccio ascoltare la canzone che secondo me è stata la più bella canzone che abbia scritto Battiato. Poi i gusti sono personali, però allora che dovevo fare? Ah no, devo andare avanti io, ecco. Allora, un altro compleanno da festeggiare, oggi sono 5, e qui vi prego di ascoltare le parole, non tanto la musica che è bella, ma le parole. È il compleanno di Eugenio Finardi, colui che ha scritto tante canzoni bellissime negli anni 80-90, una in particolare che a me piace tantissimo perché parla della radio. Quindi ascoltate bene le parole e lì capirete il perché si deve ascoltare una radio. Ovviamente Radio Onda Libera, però vabbè, cioè, si deve ascoltare una radio. Mi fate sta cortesia? Perché uno dice ascolta, vabbè, no, attentamente ascoltate bene le parole. Eugenio Finardi con la radio.
1: Quando

0: C'è Eugenio Finardi con la radio.
1: Libera.
0: Beh, dai, veramente, dai, su, ecco. Cioè, vabbè, lo dico io che, insomma, sono un po' dei giorni che faccio radio, ma una settimanella proprio. Chi non, cioè, non, vabbè, dai, dai. Allora, buongiorno Paolo, buongiornissimo a te e tutti i tuoi collaboratori. Sono Valentina, beh, perché oggi? Sono Valentina, mi stava sbagliando con scrive, con legge Vincenzina, ma perché? Perché? Ercardo, ma Ercardo, Ercardo, sì, con tre R. Allora, Valentina, mi fai ascoltare Ramazzotti con una storia importante, due punti interrogativi, e io con due punti esclamativi ti dico sì. Grazie Paolo, buona domenica, alla prossima. Ramazzotti, una storia importante.

Una storia importante, Ramazzotti. Oh, che va, no, dico, oh, guarda che canzone c'è. Beh, no, dico, ti piace? Sì, sinceramente sì, sì, pure a me. Rock, rock, rock.

Buongiorno Paolo, sono Ennio. Respira, respira profondamente, Paolo. A pieni polmoni, ce l'ho già frighi. Buongiorno Paolo, sono Ennio. Mi potresti far ascoltare gli Europe con The Final Countdown? Ma guarda, con tutto il cuore, mezzo cuore, però con tutto il mio mezzo cuore te la faccio ascoltare. Te la faccio ascoltare. Grazie Paolo, alla prossima domenica. Io sto qua, addio piacendo. Europe, The Final Countdown.

quando si faceva il vero rock, Europe, The Final Countdown. Sparito pure il rock, guarda, pochissimi gruppi fanno rock, quello vero, noi rockettari così, da strapazzo. Sto parlando, ecco appunto, Europe, di Purple, Black Sabbath, Guns N' Roses, cioè, vabbè, stavo a parlare e i Rolling ancora sono rimasti, vecchiarelli intanto si fanno i cazzetti loro, ecco. Vabbè, allora, ecco, ritorniamo alla dolcezza. Anche lui era rocchettaro all'inizio, poi si è calmato un attimino, sarà l'età che avanza, vabbè, cioè il prossimo brano. Buongiorno Paolo, sono Giuseppa, io adoro l'estate, ma così no, si muore, lo so. Purtroppo le statistiche dicono che fino a una settimana fa 380 persone sono morte in Italia per il caldo, senza mettere quelli che stanno al pronto soccorso per l'aria, cioè macello, proprio autoambulanze che passano ogni secondo, una cosa pazzesca. Ragazzi, non ci scherziamo. Uno dice sempre le battute, no? Ma che? Raga, se crepa, veramente, state in campana, perché qua sono uccelli senza zucchero, ecco. Ah. Quindi con calma, state a casa, non vi muovete, accendete il ventilatore se non avete il condizionatore, cercate cioè, se sudate bevete come gli elefanti con la proboscide, insomma, se non vedi si darà, guarda, oddio, perché quella bella canzone di Gigi D'Alessio che dice che nevica d'agosto, perché ecco, deve nevicare de luglio, vabbè, allora. Buongiorno, ti richiedo Vasco Rossi con Dillo alla Luna. Ah, vai, gli famo una telefonata, io diciamo che gli dobbiamo di così, ho detto che adesso fa troppo caldo. Telefoniamo alla Luna, sì, dammi il numero che la chiamo, guarda. Grazie Paolo, un abbraccio freschissimo, con ghiaccio. Quando mi dite un abbraccio fresco, piate un blocco di ghiaccio, lo mettete tra voi e me e si abbracciamo. Ah, come si respira bene. Vasco Rossi, Dillo alla Luna.

comandante con Dillo alla Luna. Oh, il mio Battisti, il mio Battisti. Ecco. Oh, oh, oh, oh. Chi è che mi ha scelto bene? Ciao Paolo, sono Francesco. Ti ho incrociato l'altro giorno con la macchina, ma mi sembravi tu, ma guidavi. Ah, sì, ero io, però non ero con la macchina mia, l'ho fregata a mia moglie, e già per cambiare ogni tanto. Ero io comunque, ero io. Mi piacerebbe ascoltare Battisti con una giornata uggiosa. Ma chi ti ringrazia? Lucio, te prego, da lassù, fai piove, che almeno si rinfrescava un attimino. Ah, cioè, che sapore ha una giornata uggiosa, bella, c'ha un sapore come lo zucchero, ecco, dolce, proprio dolce. Ti ringrazio Paolo, alla prossima. Grazie a te di aver messaggiato, e il mio Lucio con una giornata uggiosa. Aprite l'ombrello, perché mo piove. Ma magari.

battisti con una giornata uggiosa e triga, si dice, cioè almeno da ste parti, no? Ecco, cioè se sbrigasse. Oh, Gesù mio. Vabbè. Buona trasmissione, Paolo. Sono Paola. Vorrei ascoltare una vecchia canzone di Rino Gaetano, Ai Maria. Ai Maria, chi mi manca sei tu? Da quando sei andata via? A cos'è? La so pure io. Mica la metto a cantarla, però. E sta buono? Su, dai, non mi faccio. Ecco. Non mi fa. Che? Non mi fa. Fa callo. Basta, fa callo. Ecco. Ti ringrazio, Paolo. Ti ringrazio e ti auguro una buona domenica. Se seguita così, ma vabbè, speriamo. Grazie comunque. Rino Gaetano. Ehi, Maria! E quando

E infatti io pure, quando, come dice Rino Gaetano, il presentatore alla radio, io la mattina apro l'armadietto e provo il mio chance. Va bene, grande, grande, grande, grande Rino. Allora, ragazzi, voi sapete che Emporio Sposi ha dedicato 2 mesi, giugno e luglio, per gli sposi, le spose, gli invitati, sconti particolari, fino a fine luglio, sconti particolari dal 30 al 50%. 30-50%. Io capisco che sposasse questi giorni, cioè, sia gli sposi che gli invitati, giacca, cravatta, vestito. Poi sapete, no, come succede che dentro il ristorante prima entrano gli invitati, poi aspettano gli sposi, quando arrivano un applauso, entrano gli entrano

gli invitati e gli sposi non arrivano. Ma che fine hanno fatta? Esce il proprietario del ristorante e dice un attimino che stanno dentro la cella frigorifera del ristorante per rifrescarsi, boh, apro e escono fuori. Fatevi rifrescare, ecco. Cioè, raga, cioè, per carità, sposatevi pure a 50 gradi, nessuno vi dice niente, però, allora, però, dice, io mi devo sposare a settembre, che faccio? A ottobre, che faccio? Perdo questa occasione. Andate, prenotate, bloccate i vestiti con sconti dal 30 al 50%. Poi vi potete sposare pure a dicembre, fa niente. Potete scegliere tra 500 e oltre modelli. Sposa, sposo, cerimonie, feste di laurea, qualsiasi evento. Le Marche lo sapete ormai, ma ve le ripeto, per lei la Pronovias, Morili, Beninfantino, Nicole Milano, Impero Couture. Per lo sposo, abiti sartoriali sul pronto o su misura. Pensate che se uno si vuole sposare smoking, che fa la sua bella figuraccia? Uno smoking sartoriale 350 euro. Fate crepare d'invidia l'invita, vi presentate smoking. Oh! E mica è da tutti, e costa pure poco. 350 euro. Ricordate però, al fine luglio, stop con le promozioni. Ma l'8 di agosto a Castel San Pietro Romano, bel paese che si trova sopra Palestrina, per chi non lo sapesse, se sta bene al fresco, è molto alto, la sera, 8 di agosto, ci sarà una sfilata di moda di Emporio Sposi, con la luna che splende, le luci accese, musica di Radio Onda Libera in sottofondo, scendono gli abiti di sposo e sposa, sfilata de attenzione degli abiti, collezione 2027, quindi per il prossimo anno già li potete vedere. State seduti all'anfiteatro al fresco, vi godete una serata diversa dalle altre, e se siete interessati, ma anche se non lo siete, andate a passare una serata diversa. Ricordate, Castel San Pietro Romano, anfiteatro, che se voi allungate un attimino l'occhio, guardate Roma tutta illuminata, bello, veramente bello, è spettacolare quell'anfiteatro, e potete vedere questa nuova collezione per sposo, sposa e cerimonie dell'anno 2000 che verrà, 2027. Vi do l'indirizzo di Palestrina di Emporio Sposi, via Prenestina Nuova 181, per informazioni, per visitare il negozio, quello che vi pare. Vi do anche il numero di telefono, 06 953 4712, per altre informazioni, 06 953 4712, oppure li potete seguire sulle loro pagine Instagram e Facebocche, che va Facebook, ecco. Facebocche, ok. Torniamo a noi, perché se ne siamo andati, no, però dice, insomma, alle canzoni. Buongiorno Paolo, buona trasmissione, buona domenica calda, ecco, allora non mo' di proprio, sono Emma, vorrei ascoltare Rolling Stone dei The Colors.
sempre se faccio in tempo, sono le 12:16, sì. Ti ringrazio, un abbraccio fresco. I Colors, Rolling Stones.

Colors con Rolling Stones. 12 e 20 minuti, Radio Onda Libera, Domenica Radio, Paolo Filippi con voi e chi se ne frega. Grazie coscienza, prego va. Spero fino alle fagliela, fino alle 13. Ma vedo duro, ma stai calmo, stai calmo. Allora, buongiorno Paolo, sono Sofia. Grazie per la compagnia del sabato e della domenica. Ieri, lo sapete, non ci sono stato. Siamo stati lì a Zagarolo per la diretta presso MD Italia. Domenica sera, a Dio piacendo, saremo in piazza a Palestrina in diretta per farvi ascoltare il Festival Canoro. E staremo lì e faremo anche parte della giuria, insomma, ecco, se volete venire sia a sentire i cantanti, le proposte, sia niente, siamo là, siamo in diretta domenica sera, quindi pensate un po', domenica mattina radio, la sera altra radio, però speriamo che sia fresco, ecco, in piazza a Palestrina. Andiamo avanti con le richieste, dicevo. Buongiorno Paolo, sono Sofia. Vorrei ascoltare Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda. Ecco, in Irlanda per esempio fa fresco. Dici, va, sì, le foreste, i cinghiali, sì, pure i cinghiali, c'entra il cazzo, che c'entra i cinghiali con le foreste, bella, lì c'era pure coso, Robin Hood, chi? Robin Hood, ma come faccio questo? Robin Hood, vabbè, l'ho detto così, Robin Hood, sì, è uguale, ecco, va bene. Allora, eccola qua, Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia. Altro brano che, ragazzi, qua tra compleanni e brani che dovevo accontentare l'amico ascoltatore Emilio, quattro brani di Battiato, eccolo qua, il brano

quello che preferisco di Battiato, e a mio modestissimo parere è la più bella canzone che abbia scritto. Penso proprio di sì, eh? Dolce, bella proprio. Franco Battiato, La cura.

0: Vabbè, ragazzi, cioè, non lo so, a me piace tantissimo. Non so a voi, però, dai. Franco Battiato con La Cura. Buongiornissimo Paolo da Silvia. Volevo andare al mare, ci ho rinunciato, troppo caldo. Ecco, mi fai ascoltare Due vite di Marco. Basta una, per carità, guarda, basta una. Che questo Due vite di Marco Mengoni. Grazie Paolo, un chissotto frescotto. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Due vite, Marco Mengoni. Altro compleanno da festeggiare. Mamma mia, quanti oggi! L'ha appena fatto la settimana scorsa. Ed è Stuart Copeland. E voi, come al solito, direte: ma chi è? Ecco, mo ve lo dico. È stato il batterista di uno dei più grandi gruppi musicali degli anni 80, 70, 80 e quasi 90. Sto parlando dei Police. E v'ho detto poco, batterista dei Police. Ce lo ascoltiamo mentre suona la batteria con Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Ammazza che era, oh, che suonatore di batterie proprio, Gaia, troppo forti polizza. Allora, Cesare di San Vito mi ha rimessaggiato dicendo: lavori sospesi per fame. Beh, è ora di mangiare, che dici te? Allora, con lasagne e pollo, e ne riparliamo sabato prossimo, se Dio vuole, dai! Ma dai, con che te l'ho detto, con karma, Cesare! Data Cesare quel che è di Cesare, dicevano i romani. Oh, siete di ottima compagnia. Grazie, direttore. Ma grazie a te, caro Cesare, che ci ascolti da San Vito. Grazie e buona domenica. Allora, siamo quasi giunti al termine, sono le 12:40. Non faccio in tempo ad accontentare tutti, ovviamente. Caro Paolo, buongiorno. Spero non sia tardi, quasi. Hai messaggiato alle 11 e qualche cosa, però hai preso posto, dai. Allora, vorrei ascoltare Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto. Mi metto un po', sapà? A parte il fatto che se l'avesse detto a qualcuno, dato che ha messaggiato a Paolo Filippi e non a te, in posa mi ci dovrei mettere io, però per un fagli fa brutta figura, che non è un bel vedere Paolo Filippi, ecco, anzi se può proprio vedere, l'avrebbe detto a me, no, mi metterei in posa io, no tu. Oh, ma sei egoista, è tutto te voi, è tutto te, sì, vabbè. Grazie Paolo. Martedì parto per le ferie sperando con il fresco, te lo auguro, guarda cara, lo sai, Carla, ecco, oh, te lo auguro, un abbraccio, grazie Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: sai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Ti scatterò una foto. Cos'è? Una volta si sentiva il rumore de... Non ci stanno più quelle macchinette, la usano solo i fotografi, ma boh, tutti col cellulare si fanno le foto, i selfie, i video di selfie, pure quando mangiano, quando bevono, quando vanno a passeggio, quando vanno al bagno, e che fai? Te fai il selfie? E te lo fai sirse, il selfie. Ecco questa canzone, chi me l'ha richiesta? Carissimo Paolo, sono Alessandro.

Sinistra, ti richiedo al mio paese di Serena Brancale Levante. Ecco, grazie Paolo. Non affaticarti troppo e non sudare, tranquilla, guarda che proprio qui dentro sto una favola, c'ho il terrore dei scifori, questo sì, ecco. A proposito, questo brano è stato definito dalla critica il tormentone estivo del 2026. E allora, cioè, do giri giri, si sente, do giri giri, vai con al mio paese, ed è stata proclamata come la canzone tormentone. Voi sapete, no, che ogni anno d'estate c'è il tormentone estivo, quest'anno è toccata a Serena Brancale. Eccolo qua, al mio paese. Una città.

sì, dobbiamo dire che è stata, che è ancora un tormentone estivo per l'anno 2026 al mio paese. Oh, dunque, c'era... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, no, c'era un video dove c'era la canzone e uno gli ha scritto a lei: oh, a Brancale, quando torni qua al tuo paese non ci rompe le scatole con sta canzone, però, troppo forte, guarda, troppo forte, troppo forte. Allora, siamo proprio giunti,

Paolo, ti faccio una domanda. Prima di tutto vorrei ascoltare Gianna Nannini con Marrakesh e la nuova versione di America. La domanda è questa, mi fanno pure le interrogazioni, eh? Oh, spero che mi dai 10, vediamo un po'. Ti piace questa nuova versione di Gianna Nannini? Posso essere sincero, mi piace, ma preferivo all'inizio, proprio quando la incise la prima canzone che poi fece scandalo, la Nannini. Però pure questa non male, insieme a Marrakesh. Sono stato bravo, ho detto la verità, quella che penso, ok. Allora, Nannini, Marrakesh, America.

Sì, mi piace, però ripeto, preferivo l'originale, quello che incise all'inizio quando scrisse questa canzone. Però vabbè, i gusti, come dico sempre, non si discutono. L'hai richiesta, vuol dire che ti piace. Ok, ultimo brano di Franco Battiato e poi ci saluteremo ovviamente come sempre durante la sigla.

sentimiento nuovo, Franco Battiato. Lo ripeto, musica particolare, ma bellissima, almeno sempre, per me, dei dalla coscienza, po'. Coscienza! Te saluto. Vabbè, fa niente. Tanto come al solito, me lo metto io da solo la sigla. Questa sei da mettere in macchina, acceso l'aria condizionata, come una palla, ma come una palla! Vado, Imo! Imo!

chi c'è? Mi sono dimenticato di salutare i miei ascoltatori muti e freddi. Bea di voi che state al freddo. Io già sta schiattate callo solo a pensare a andare fuori.

Grazie per esserci stati numerosi anche oggi. Noi in voce su Radio Onda Libera ci sentiremo, sempre a Dio piacendo, sabato prossimo dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente. E poi domenica, quando sarà un'altra puntata di Domenica Radio. Che Dio ci benedica, trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e, come mio solito super motto, lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio. Così vi saluta il vostro Paolo. E ciao!

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
0: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
3: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

0: onda libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery a Dolevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
6: Galesso Arredamenti.
5: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
7: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
8: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
9: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
11: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
12: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
13: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 605.

0: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Onda Libera.
4: Radio Onda Libera. Free Radio.

0: Onda libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
3: 61 artisti alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto.

0: Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Vodercini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Centro commerciale La Noce. Ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEC, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
15: Onda Libera.
16: Onda Libera.
15: Digital Radio.
16: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
5: È un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
7: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
8: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
13: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
14: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
15: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
16: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
17: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
18: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia

0: Franco Gastronomia, che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti da mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
7: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati

0: abbigliati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
1: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Digital Radio.
3: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia i

0: Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks.

0: ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina gratissi, professionisti, al servizio del tuo mezzo.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
2: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Onda Libera.
11: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici, interviene su lesioni vascolari e cutanee, rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
7: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection.

0: Collection Cards a Genazzano, in via Trento e Trieste 24. Per info 339 16 23 110.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
3: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
4: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
5: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
7: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
10: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
11: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
12: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato

0: Satovir, il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37. Aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50€, 10 docce solari 80€. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa?

0: articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi, in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni, tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella, con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che esfolia, purifica e

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica.

0: 182, a Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
0: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
0: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
0: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
7: Per la vostra pausa pranzo da fuori luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
10: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi Parisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesario. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81 www.studiomedicosalus.it.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026 ad Artena, sabato 18 luglio ore 21:30, concerto Blues Brothers and Friends presso Piazza Galileo Galilei. Domenica 19 luglio ore 21:45, concerto Tribute Band Vasco Rossi Asilo Republic presso Piazza Galileo Galilei. Mercoledì 22 luglio ore 21:30, concerto Jumping Live Orchestra con il nuovo coro Città di Artena presso Sagrato e Scalinata della Chiesa Madonna del Rosario. Giovedì 23 luglio ore 21 Karaoke sotto le stelle by Magic Revolution Management presso Piazza Galileo Galilei.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia, aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
3: Lupicuti Auto.
2: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
6: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
13: MA si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, Garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
14: Onda Libera.
15: Free Radio.
14: Free Music.
15: Onda Libera.

0: 90.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: onda libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di Gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni

0: bombole metano in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
3: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
0: Scacco matto! Barta Bacchi Ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita. A San Cesareo in via Casilina 138.

0: pasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Free Radio, Free Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bambina. Onda libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: È un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
7: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
8: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
9: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
11: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
12: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
13: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
14: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
15: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
16: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
17: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
18: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: onda libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
4: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato.

0: offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. LuxuryThingsRent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero

0: lattice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: Vuoi il

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
11: Onda Libera,

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Okay.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
4: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 74 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
10: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
12: Ascolta, la gioielleria c'è?
11: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
13: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
11: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
14: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
10: Siamo anche Ritiro, pacchi Amazon.
15: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
16: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
17: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
18: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
0: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info

0: 2001.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

imitar. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: much, but I feel I deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.